me kena njarin kis test, test, test. Tharja bende. Tharja bende. Yek rendia. Tharja bende. Tharja bende. Yek rendia.